0: 潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出。科技赋能，装备美好，照亮当前决策，问道神州发展。凝聚每一份真挚嘱托，铸造通透的思想长城。口子教问答神州，星期一凤凰卫视中文台。口子教问答神州由中国兼香型高端白酒口子教剧名赞助播出。口子教，珍藏实教，自然兼香。
1: 我们这一生都在找寻，寻一份答案。
2: There are moments you realize your entire life's work is absurd, and you have nothing to show for it.
1: 寻一处心安。
3: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
1: 寻一次相逢。
2: Je ne peux pas vraiment t'expliquer pourquoi je reste ici. Je ne sais pas moi-même.
1: 可总有声音劝你回头。
4: Andiamo a lavorare con le ariane, come riesci?
5: È furono con te. A sapere se.
1: 唯有坚守。终于微光。
2: Je peux en revanche te dire que je me sens bien.
6: A sudden rush of feeling flooded through me.
2: I still did love them.
3: Nemmeno per me.
1: 五月，寻心而行，见山见起。
0: 眼界无关职位，而是取决于定位。站得高，未必不畏高。但肯定望得远，高瞻远瞩，视野宽宏，时局看得全，时事参得透，寻幽入微，才能洞察机先。
7: 世上无事不关己，我吕宁思用时间为你说明。
0: 总编辑时间，今天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视

0: 阿联酋油库遇袭，能源市场再遭冲击，油价骤升，伊朗为何将矛头指向美国？普京宣布胜利日停火，泽连斯基积极响应，下令乌克兰停火，俄乌能否迎来和平曙光？国外炮火连天，国内后院起火，特朗普反对力创新高，迷你战争是否将特朗普的政治生涯画上句号？
1: 多元世界立体观察，尽在空间观测。
2: 空间观测，星期五凤凰卫视中文台。
3: 周日五星影院，出生那天我失去了你。
4: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
3: 重逢那天，你找回了我。
4: Hai fatto solo perché ti facevo bene. Non è così, perché sono tua figlia.
3: 离别那天，你用陪伴赠我余生。
4: Questo è il mio ultimo regalo. Stamattina ho sognato che li cucinavamo assieme.
3: 妈妈的礼物，星期日晚上9:15，凤凰卫视电视台。
2: 午间新闻迅速集结，
5: 这里呢是莫斯科恐怖袭击的现场，
6: 攻入加沙
7: 在街道爆发激烈巷战，
8: 示威者与警方冲撞，
5: 大规模的一座大桥发生，
9: 全球气候和粮食危机不断加剧，
10: 人工智能成果不断涌现，
11: 今年香港将举办超过300场会展活动。
2: 午间12点，资讯准时出发。中国旅游集团广州免税店凤凰午间专列，每天凤凰卫视中文台。